0: 各位好，欢迎来到今天的节目。今天呢，让我们一起来了解一下国际米兰的主帅齐沃。其实他接手国米之后，对国米的改造真的是显而易见，也可以说是立竿见影。从球队的战术打法，甚至到球队的气质，都因为他的介入发生了转变。
1: 对，上赛季呢，国际米兰是以碾压的方式获得了意甲的冠军。今天呢，我们就去接近这位罗马尼亚教头齐沃。
2: 这是属于米兰城的又一个冠军之夜，国际米兰用一场胜利锁定了队史第21座意甲冠军奖杯，巨大的狂喜冲击着每一个人的胸膛。执教蓝黑军团的首个赛季就带队夺冠，这一晚的齐沃可以昂首接受全场球迷的高歌膜拜，但他却示意要把掌声送给所有的球员。
3: Aiutato dai giocatori che hanno messo la faccia, la dignità, l'orgoglio per continuare a essere competitivi.
2: 永远以球员为中心是齐沃的带兵之道。秉持着这样的理念，齐沃让蓝黑之心再次激荡起冠军的回响。球员时代的齐沃是蓝黑军团后防线的中坚力量，是国际米兰在2010年斩获五冠王的功勋球员。在头部遭遇骨折重创后，齐沃戴着头盔征战赛场的硬汉形象，曾经被视为蓝黑精神的一种象征。退役后的齐沃曾在国际米兰青年队执教，上赛季冬歇期后，他拿起了帕尔马的教鞭。联赛倒数第二轮，齐沃率领的帕尔马顽强战平了领头羊那不勒斯，但小因扎吉的蓝黑军团并没有抓住反超登顶的机会，他们在主场被拉齐奥逼平，最终以一分之差看着那不勒斯捧起了联赛冠军奖杯。被丢冠阴影笼罩的蓝黑军团很快又在欧冠决赛经历了一场0-5的惨败，一个一言难尽的赛季就这样在叹息中画上句号。随着小因扎吉留下一纸告别信远赴沙特，动荡之中的国际米兰需要一位能够传承蓝黑血脉的掌舵人，引领球队重整旗鼓。仅有半个赛季意甲执教履历的齐沃就这样受命于败军之际，他带着老国米的精神重回梅阿查。
3: C'ho la stessa passione e l'ambizione di quanto ne avevo prima e la trasmetterò anche alla nostra squadra perché
2: 齐沃对于国际米兰的改造并非大刀阔斧，他没有推翻小因扎吉的战术遗产，而是将其中的前场优势进一步强化。这个赛季，齐沃将国米的整体防线前移，包括小图拉姆、巴雷拉和泽林斯基等中前场的重要球员都找到了最舒适的发挥空间，这也代表了齐沃进攻至上的战术思维。
3: Nonostante qualcuno tira in mezzo anche i gol subiti, ma io preferisco a volte anche vincere 4-3 piuttosto che vincere 1-0.
2: 本赛季，齐沃始终贯彻着科学有效的轮换策略，他让每一名队员都感受到自己是球队赛季蓝图的一部分。20岁的埃斯波西托和22岁的博尼，正是在这样的体系中迅速成长。意大利杯半决赛第二回合，齐沃在0-2落后的情况下换上了同样22岁的苏契奇。苏契奇在出场的30分钟里送出2个助攻，并且在最后时刻打进绝杀，帮助国际米兰完成了让二追三的大逆转。齐沃总是能让最合适的球员出现在最合适的时机和位置上，这也体现着他有关公平和信任的舰队理念。
3: Sono 22 giocatori che tutti loro possono essere titolari così come li chiamate voi. Si parla di meritocrazia, ma accontentare un po' tutti senza creare squilibri dal punto di vista difensivo.
2: 坚实的轮换基础让每名球员的身体和心理状态都在科学的训练和比赛机制下长时间保持在高水平。其中，边后卫迪马尔科的蜕变有目共睹。本赛季，他是除门将索莫外，首发次数最多的球员之一。齐沃用人不疑，将大部分的角球主罚权交给迪马尔科。截至目前，迪马尔科已经在联赛中送出18次助攻，打破了意甲单赛季助攻纪录。 在齐沃麾下，他打出了生涯的最好表现。
3: Però dopo una finale come quella dell'anno scorso si è ricompattata la grande grazie al lavoro del mister. Adesso sta uscendo il valore del gruppo, quello vero, quello che siamo tutti uniti, ognuno corre per l'altro, si dà una mano e quando si esulta tutti insieme.
2: 目前的这支国际米兰就像齐沃本人一样，不焦虑，不内耗，在胜负面前始终保持情绪稳定。本赛季蓝黑军团也曾遭遇低谷，开局阶段的两连败一度使齐沃陷入信任危机。欧冠赛场，他们被黑马球队博德闪耀双杀，无缘十六强。联赛两次输掉米兰德比，外界的指责曾像潮水般涌向球队和齐沃。但这位曾经遭遇过颅骨重伤并重返赛场的钢铁战士，非常清楚如何面对逆境。
3: Perché si parte da quella cosa? Perché se non sai perdere non sai vincere. La perfezione non esiste, che la tempesta arriva sempre e bisogna solo saper stare in piedi, a testa alta, schiena dritta, come ho detto prima.
2: 强大的自我调整能力与团队凝聚力，曾是穆里尼奥治下那支国际米兰的灵魂底色。如今，45岁的齐沃延续了恩师的执教哲学，将每一位球员都视作手足，关爱有加。一个月前的世预赛附加赛中，巴斯托尼的这张红牌让意大利队的场上形势急转直下，最终客场不敌波黑，无缘世界杯。他自己也陷入了千夫所指的境地。而第一个站出来为他说话的人，就是自己俱乐部的主帅齐沃。
3: Io l'ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in campo in nazionale tre giorni dopo. Si punta sempre il dito e si va sempre a cercare. Lo ha fatto lui, lo fanno anche gli altri perché nonostante le difficoltà la faccia la mettono.
2: 在齐沃眼中，麾下将士赢得应有的尊重与摘取胜利果实同等重要。本赛季，老塔罗·马丁内斯曾遭遇短暂的进球荒，面对外界的压力，齐沃将自己的乐观传递给了球队的队长。
3: Io ho fatto un gesto, come l'ho fatto a molti altri. Sorridere. Tu sei chi sei, sai quanto lavoro fai, sai quello che rappresenti per noi e quanto noi ti ammiriamo.
2: 主帅的心理按摩也让老塔罗卸下了包袱，并且迅速找回了进球感觉。尽管受到伤病困扰，但老塔罗·马丁内斯目前依然凭借16个进球领跑联赛射手榜。齐沃用自己的一言一行走进了每一名队员的内心。
3: Prima facciamo colazione tutti insieme mentre stiamo arrivando. Oggi è giusto, stasera è giusto che il mio staff parla al nome mio, quindi vi ringrazio per che avete che capite quello che è il momento ed è merito loro e vorrei fargli anche un grande applauso perché se lo meritano. Grazie.
2: 联赛夺冠之夜的发布会，齐沃将整个教练组带到镜头前，自己则悄然离开。在他心里，团队获得认可要远高于个人的虚名。也许这支国际米兰不如当年般星光璀璨，但齐沃与球队之间精神和战术上的双重契合，彻底驱散了缠绕蓝黑军团的心理阴霾。国际米兰队史第21座意甲冠军奖杯，是齐沃执教理念强有力的印证。带着用冠军重塑而成的蓝黑之心，齐沃的这支国际米兰还有更壮阔的愿景等待他们去实现。4月18日是个特殊的日子，当玛丽·路易斯·埃塔走进柏林联合的主场，欧洲五大联赛历史上的首位女性主教练诞生了。虽然在前主帅鲍姆加特下课后，34岁的埃塔只是一线队的临时主帅，但这并不妨碍他创造历史。埃塔是在不久前被俱乐部官宣上任的，很多人对柏林联合俱乐部的决定感到意外和不解，但对于埃塔本人来说，